Iya, nakulya libonda shilolombela kwangali. Hehe. Nambo mwapa shila gandro wanga makulumbila basi. Una wadi nono beone wangu ashaka utano mkukana shishi. Oitora i 50 minutos.